0: Se vuoi che sei nato menato.
1: Robert Edward King, 5787. Black and colored Mercury. I'll be off at 7 and 9:95.